La ricetta alla mia sposa deve essere per la magnetica, vitu simpatica, poli convincermi con la grammatica, con la retorica, logica, fisica, la matematica, non lo valore, non lo valore, non lo valore. Piano per carità, se questa musica non si annullisce,